E ciao a tutti da Angela Vitalone e benvenuti al vostro programma Musica Viva, il programma di musica italiana che va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e il venerdì la ripetizione dalle 2 alle 3. Come dicevo, benvenuti e ben sintonizzati sulle belle frequenze 96.5 FM. Questo programma è sponsorizzato ogni anno dal nostro gruppo etnico, ma anche dal supporto dei nostri sponsor che ogni anno ci aiutano a portare avanti la nostra bella stazione radio e aiutano anche il mio programma a realizzarsi. Allora, io oggi veramente sono piena di carica, ho veramente tante notizie da darvi, tanti appuntamenti da ricordarvi, ma soprattutto tanta bella musica italiana da farvi ascoltare. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, questa è Musica Viva, iniziamo con la prima canzone, Il Volo, cantata dal gruppo questo nuovo gruppo di giovani che veramente ci tengono compagnia da tanto tempo. E allora ascoltiamo Volare dalla voce de Il Volo.

E visto che si parlava di volo e volare, questa mattina io appunto pensavo che è meglio che tiro fuori la valigia e inizio a preparare qualcosa per il nostro volo. Vi abbiamo già accennato che la nostra stazione radio è stata nominata di nuovo e siamo finalisti per alcuni premi con il Community Broadcasting Association of Australia. Quindi, come sapete, ogni anno andiamo a queste conferenze e ogni anno le stazioni che sono state premiate riceveranno dei premi, appunto, delle riconoscenze. Oggi veramente tra italiano e inglese faccio tanto fatica. Comunque, come dicevo, siamo pronti, la prossima settimana si parte, speriamo di portare a casa con molto orgoglio qualche premio. Allora, in bocca al lupo al programma di Leslie, che è stato nominato ed è uno dei finalisti, speriamo in bocca al lupo, stringiamo le dita per David Masho, anche lui è uno dei finalisti, e la nostra piccola stazione di AVI, quindi l'AVI Community Radio, appunto, è una delle finalisti per la Small Station of the Year, quindi il riconoscimento per il suo impatto nella comunità, per la sua creatività e anche per gli anni e il tempo e l'impegno che veramente questa stazione radio ha appunto nella nostra comunità. Comunque siamo quasi pronti, vi farò sapere anche la settimana prossima se ci sono altre novità. Adesso invece di nuovo la voce di Vasco Rossi e la musica è una musica un po' più recente, una canzone per te.

E se volete richiedere una canzone o dedicare una canzone a qualcuno, telefonate. Il nostro numero, come sempre, ve lo ricordo sempre, è 97291965, ripeto 97291965. Telefonate appunto per fare delle dediche oppure per mandare dei saluti. E adesso io voglio fare una dedica a tutte voi che siete bravissimi nel giardinaggio. Mentre io venivo qui nella stazione radio, ho visto veramente dei fiori, delle rose molto molto belle, siete molto bravi e devo dire che queste giornate di primavera ci fa proprio piacere camminare un po' in paese, vedere i bei giardini e goderci anche, come si dice, il profumo delle rose senza scappare sempre di corsa come me. E allora la canzone appunto di Massimo Ranieri è la canzone Rose Rosse, la dedico a tutte voi donne che siete bravissime nel giardinaggio e a veramente guardare le vostre rose.

E allora, visto che vi sto dando delle informazioni sulla nostra stazione radio, allora potete anche controllare e leggere la nostra Facebook page. Allora, ci sono veramente tante tante informazioni da leggere. I nostri colleghi sono molto bravi ad aggiungere ogni giorno, ogni settimana, alcuni momenti di cosa succede appunto durante la settimana. Come sapete, ci sono tanti nuovi programmi che stanno iniziando, quindi diamo il benvenuto anche ai nuovi annunciatori, ma ci sono anche tante cose interessanti da leggere, come per esempio questo. Allora, se andate sul nostro Facebook page potete vedere una bella immagine che dice Ready to Win. Allora, siete pronti a vincere? Eppure sì. Allora, ringraziamo l'Avi Rotary Club che ci dà la possibilità di regalarvi o farvi vincere delle note di $50. Allora, è molto facile. Come si entra in questa competizione? Allora, dovete mandare un messaggio con il vostro telefono, il telefonino, alla nostra linea, e il numero è, scrivete 0426 307 199. Ripeto, 0426 307 199. Allora, voi dovete mandare un messaggio, giustamente con il vostro nome, e dovete dire perché vi piace ascoltare la stazione di Avi Community Radio e quale programma magari vi piace ascoltare di più, o quali sono le vostre motivazioni. Allora, questa competizione va solo dal 21 settembre e finisce il 29 ottobre, quindi ancora ci sono qualche settimana, quindi ricordatevi, dovete scrivere appunto il motivo per cui ascoltate la Avi Community Radio. Il vostro nome andrà poi in un ballottaggio e ci saranno sei nomi che saranno pescati a caso, e loro saranno i vincitori. I vincitori saranno poi annunciati il venerdì 30 ottobre. Quindi mi raccomando, di nuovo, ripeto il numero 0426 307 199. Mandate il vostro nome e perché avete ascoltato appunto la nostra stazione radio. E poi adesso vi faccio ascoltare una bella canzone di Laura Pausini. So che la conoscete tutti e vi piace tanto la sua voce e le sue belle canzoni. Allora, io pensavo che la canzone Strani Amori vinse il Sanremo, invece lei arrivò solamente terza. Era il Sanremo 1994. La bravissima Laura Pausini si piazza al terzo posto. Questa era la prima volta che cantava nella competizione dei big artisti, quindi dei campioni. Ricevette solo 25.000 voti. A vincere quell'anno invece furono il bravo Alessandro Baldi con la canzone Passerà, e secondo posto c'era il bravo Giorgio Faletti con la canzone Signor Tenente. Beh, io credo che forse anche lei meritava il primo posto, perché Strani Amori è veramente una bellissima canzone. Allora ascoltiamo insieme la voce di Laura Pausini.

Allora, sembra anche voi che il tempo sta volando via. Questa mattina guardavo il calendario mentre mi prendevo il mio solito primo caffè del mattino e oggi 14 ottobre, veramente sta volando via anche questo mese di ottobre. Pensate, mancano solo 78 giorni alla fine dell'anno 2026. Allora, io faccio subito gli auguri a tutti voi che oggi celebrate il compleanno o l'onomastico. Oggi festeggia la festa di San Callisto Papa e San Celeste, quindi se portate questi due nomi allora tanti auguri di buon onomastico, ma auguri se festeggiate altri anniversari particolari. Allora, guardavo nei compleanni del giorno, niente che veramente mi ha colpito, però due avvenimenti che succedono in questo periodo, in questa giornata, nei tempi passati. Allora, la prima, una cosa che veramente mi fa tanto piacere, 1894, quindi 132 anni fa, veniva fatto il brevetto del Pandoro. Conosciamo tutti quindi questo buon dolce italiano caratterizzato, che ci caratterizza veramente nel periodo di Natale, e viene appunto realizzato dal pasticcere di Verona Domenico Melegatti. Inizia veramente così la storia del Pandoro e diventa subito tra i dolci più tipici del Natale italiano. Le sue origini veramente hanno tante differenti racconti, tante differenti leggende, però due più in particolari. Allora, la prima va attribuita alla corte viennese, dove si dice appunto riconosciuto questo pan di oro, che era appunto di fuori ricoperto di scaglie dorate, quindi foglie di zucchero decorate con un po' d'oro. Invece è poi consumato veramente tanto nella corte di Venezia, mentre altri invece lo riconoscono al bravo veronese Nadalin, la dolce forma di stella che appunto oggi caratterizza questo Pandoro. Comunque, qualunque siano le origini, noi siamo veramente tanti contenti di avere

e veramente accompagna le storie dei nostri bambini. Anch'io a casa ho un piccolo Winnie the Pooh, ricordo l'avevo regalato a Anthony quando era piccolino, e veramente fa tanta tenerezza, molto dolce, e le sue storie sono molto simpatiche. Allora, il personaggio di Winnie the Pooh nasce da un romanzo scritto per appunto per bambini di Alexander Mine. L'idea inizia appunto da alcuni giocattoli di suo figlio, un piccolo bambino. Lui vede questo bambino affezionato a questi orsacchiotti, a questi personaggi, e crea appunto queste strane storie divertenti, molto tenere, del bravissimo Winnie the Pooh. E allora, questi due appuntamenti che pensavo andava la pena ricordare in questa giornata, ma di nuovo faccio auguri a tutti voi che compiete il compleanno o altri anniversari. Visto che prima abbiamo accennato la voce di Alessandro Baldi, che vinse il Sanremo, lui vinse effettivamente due Sanremi, anche nel 1992, quando si presentò nella categoria delle novità, quindi dei giovani, delle nuove proposte, insieme alla bravissima Francesca Leotti. 1992 vinsero di nuovo il Sanremo. La canzone infatti che vi faccio ascoltare tra un minuto si intitola Non amarmi, ed è appunto quella che fece conoscere la loro voce nello spettacolo e nel campo della musica italiana. Ma quello che ho scoperto adesso è che a portare alla ribalta questo bel brano fu invece la bravissima Jennifer Lopez e Marc Anthony, che la cantarono in versione spagnola. La sua versione infatti si intitola No me ames, ma forse a me piace più Non amarmi. Comunque ascoltiamo la versione italiana di Francesca Leotti e Alessandro Baldi, Non amarmi.

0: Non so voi, però io veramente stavo pensando che questa canzone ha veramente avuto ragione a vincere, perché è veramente una bella canzone, molto dolce, molto orecchiabile. Quindi io mi ricordo quando Alessandro Baldi per la prima volta saliva sul palco del Sanremo come proposta giovane, e se voi ricordate, questo ragazzo purtroppo non vede ed era accompagnato da Francesca Leotti, quindi si teneva per mano, erano molto teneri, ma poi quando iniziarono a cantare veramente questo grande talento e questa bella musica che ci ha accompagnato per tanti anni. Devo dire che da tanto che non si sente Alessandro Baldi, magari faccio un po' di ricerca e vediamo, la prossima settimana vi farò sapere che cosa succede a Alessandro Baldi. Comunque adesso io voglio salutare una mia collega e ha promesso che forse ci viene a trovare la prossima settimana, e quindi io spero tanto che ci viene a trovare. Sapete già, avete immaginato che sto parlando della carissima Margaret Carbone, mi manda sempre dei messaggini così mi ricorda di non dimenticare le mie le informazioni che vi devo dare, soprattutto quando si parla di Brunswick. E quando si vedono queste belle giornate verso la fine di ottobre, io penso sempre al Brunswick Show, ed effettivamente sta per arrivare. Ma vi voglio parlare di una cosa che a noi italiani interessa tanto. Come sapete, negli ultimi anni stanno facendo la competizione delle salsicce, e allora di nuovo mi raccomando, entrate con i vostri esempi di salsicce italiane. Allora potete iniziare a portarli il lunedì 19 ottobre e poi finiscono le entrate il 21 ottobre. E come dice Margaret, allora ci sono le due classi di nuovo, quindi la classe della salsiccia più piccante e invece la salsiccia dolce, quindi non tanto piccante. E mi raccomando, entrate, perché sta diventando sempre un po' più grande e sempre un po' più competitiva, quindi vediamo quest'anno chi porterà a casa il premio per la competizione delle salsicce italiane. Ma come dicevo, speriamo la prossima settimana Margaret ci viene a trovare e speriamo che ci darà ancora altre informazioni anche sul Brunswick Show che sta per arrivare. Allora volevo accontentare Margaret con una canzone che ha richiesto, però non riesco a trovarla, però vi faccio ascoltare questa canzone molto simpatica, parla di cibo ed è molto vera. Voi che pensate? La canzone si intitola O Panzone.
1: Oggi tutti vogliono essere sick e è diventata una moda. I medici che consiglio loro: non mangiate questo, non mangiate quello, non mettete panza, poco a poco vino. Io faccio come a Pulcinella, macaroni per prima, seconda e terza, e dopo tutto resta appresso. Però

anch'io sono d'accordo con questa canzone Open Zone, veramente mangiamo sano, e noi italiani devo dire che siamo fortunati, perché la dieta mediterranea è una delle diete che comunque negli anni rimane alla cima di tutte le migliori diete e più salutari, perché veramente c'è una ricchezza di fibre, proteine, e i nostri piatti non solo sono molto salutari, sono buoni per la salute, ma sono proprio buoni anche da mangiare. Che c'è da dire, un bel piatto di pasta non si confronta con nient'altro. Io rimango di questa idea che la dieta mediterranea è veramente molto buona e molto salutare. Però una cosa che leggevo in questi giorni, come sapete, a volte le diete o alcuni studi di medici, dottori, veramente ci fanno cambiare il modo con cui usiamo o le quantità di quanto usiamo un cibo particolare. Questo ingrediente, questo tipo di cibo mi piace tanto, perché le uova, parliamo di uova, e devo dire che negli anni le uova sono state a volte penalizzate, perché sono troppo ricche o troppo pesanti, o fanno male al colesterolo, fanno troppo alzare i livelli del nostro corpo. Quindi veramente c'è sempre stato un po' di dialogo, insomma, a volte delle critiche. Questa volta invece l'uovo ritorna nei piatti italiani, ma anche nei piatti dei dietologi, perché l'uovo adesso viene considerato come uno dei cibi più gustosi, ma anche molto buone per la sua concentrazione di vitamine e tutto il resto. Pensate che anche fino a 4 uova alla settimana vanno considerate come proprio un alimento molto prezioso per la nostra salute. E sappiamo tutti, no, che si dice appunto ci portano a grande quantità di vitamine, di minerali, di proteine, ma ci sono delle cose che anch'io non sapevo. Le uova giustamente le possiamo mangiare a colazione, a cena o magari in un antipasto, o poi come al solito li aggiungiamo nei nostri dolci italiani. Ma alcune delle vitamine, alcune dei vantaggi veramente io non sapevo. Per esempio, non sapevo che l'uovo ha una grande concentrazione di vitamina B12, che veramente fa molto bene al nostro organismo, aiuta il nostro metabolismo energetico e ci dà appunto il modo di utilizzare il cibo e trasformarlo in energia. Quindi per qualcuno come me, che è sempre molto stanca, le uova vanno benissimo. Inoltre mantiene la salute del nostro fegato. E anche qui veramente tante funzioni depurative per il nostro fegato, e quindi per la nostra per la nostra alimentazione, per la nostra salute. Inoltre le uova vanno bene anche per le ossa, e pensate, anche per avere dei denti sani. Per mantenere una struttura appunto di forti e denti sani, la vitamina D, che appunto si trovano nelle uova, fanno veramente molto bene, e lo fanno bene anche per lo scheletro, quindi anche per le nostre ossa. Inoltre fanno anche bene per le malattie generative della vista. Quindi se avete problemi con gli occhi, le uova danno veramente un incentivo e ci aiutano veramente alle malattie degenerative appunto della vista, e soprattutto con l'età avanzata. E inoltre le uova vanno bene per ossigenare il sangue, e appunto grazie al ferro. Quindi questo è veramente una cosa essenziale per chi siete bassi come me, siete bassi di ferro e avete problemi di anemia, le uova sono veramente cruciali. Insomma, queste sono tutte le belle funzioni che ci aiutano appunto le uova, però le uova sono sempre molto buone anche da gustare. Allora, mangiamo e stiamo tranquilli. La prossima canzone allora è Che Sarà?

E adesso un annuncio che ci arriva dalla nostra parrocchia, della nostra appunto parrocchia qui d'Avi. Allora, come sapete, ieri era la festa della Madonna di Fatima e tutto il mondo veramente è in preghiera. Come sapete, questa è la settimana infatti quando si recitano i rosari in devozione alla Madonna di Fatima. Allora, come sapete, questa apparizione iniziò il 13 maggio, pensate, del 1917, la Vergine Maria apparì a questi tre bambini, Lucia, Francesco e Giacinta, ma poi nell'ultima apparizione, il 13 ottobre 1917, con il miracolo del sole, hanno rivelato anche i tre messaggi che appunto la Madonna aveva dato a questi ragazzi. E proprio in questa settimana quindi si recitano i rosari in devozione alla Madonna di Fatima. E anche qui a Avi ci sarà la recita del rosario giovedì mattina alle 10 nella nostra parrocchia, ma sarà fuori nel gazebo. Come sapete, la caratteristica di questo rosario dedicato alla Madonna di Fatima è appunto questo: i rosari vengono recitati fuori all'aperto, e quindi anche noi nella nostra parrocchia, quindi ricordo, giovedì, quindi domani alle 10, se siete liberi, nel gazebo della nostra chiesa sarà appunto recitato il rosario alla Madonna di Fatima. E come sapete, la cosa interessante di queste apparizioni furono appunto i tre segreti. Non solo la Madonna invitava i bambini alla recita del rosario, alla devozione verso Maria e verso Gesù, ma ci furono tre segreti, e l'ultimo, pensate, fu solo rivelato nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II. Allora, se vi ricordate, il primo segreto fu la visione dell'inferno. Il secondo segreto fu la devozione al cuore immacolato e la devozione della Russia, e effettivamente si avverò infatti la fine della prima guerra mondiale, si predisse la seconda guerra mondiale, ma poi ci fu anche la devozione della Russia appunto alla Madonna di Fatima. Il terzo segreto era la visione del vescovo vestito in bianco e l'attentato appunto di Papa Giovanni Paolo II. Come sapete, fu colpito per pochi millimetri, non colpirò il cuore, quindi Papa Giovanni II si salvò. Il proiettile di quell'attentato è incastrato, si trova dentro la corona della Madonna di Fatima, e quando siamo andati appunto con il nostro pellegrinaggio l'anno scorso con la mamma, nel museo si vede proprio la pallottola dentro la corona della Madonna di Fatima, e questo è stato in devozione appunto di Papa Giovanni. E come sapete, inoltre, non possiamo non parlare del nostro Papa Leone, che ha subito il suo intervento ieri, però tutto è andato bene, quindi speriamo per una buona guarigione, una guarigione molto veloce. Ma nel frattempo noi ascoltiamo la voce di Anthony Calea con la canzone The Prayer, la preghiera, e veramente chissà, magari preghiamo anche noi anche con la bella musica.

0: E io vi lascio su queste bellissime note, vi ringrazio del vostro ascolto e l'appuntamento è la prossima settimana con Musica Viva, mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e venerdì dalle 2 alle 3. Questa è l'AVI Community Radio e voi siete sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Ciao, buona giornata!
1: E adesso...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.

Ciao, io sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.